0: Scusi, il suo aveva la macchina per tirare fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina aveva aperto lo scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!